partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
0: Radio Valvelluna.
1: L'emozione non conosce fine.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
2: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
1: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
13: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
12: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
13: Dolomitimaterassi.com.
14: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
2: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
1: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
2: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
3: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
4: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
7: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
6: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Per tutto maggio, Big Promo, idropittura per interni, lavabile, altamente coprente, secchio 14 litri. A soli 39,90 € più IVA. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it. È un consiglio! Rasa erba Oleo Mac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 €. Solo da Dottor Trator a Jaon di Limana.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
3: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
4: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
10: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa?
12: C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
15: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli-Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono portavoce italiani dell'organizzazione Gli Attivisti, che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
3: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotte nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
4: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriel Odenino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
5: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri scottati dalla grande delusione hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti. Entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Valdelluna, l'emozione infinita.
8: Noi due siamo bravi.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda. Un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza. Show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda. Il piacere di sentirsi a casa con stile.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manicor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
6: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
7: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
8: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
7: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
11: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
10: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
12: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
13: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor, accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
14: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
15: Domenica 1 giugno ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Val Belluna.
16: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
15: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
16: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
17: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
18: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
19: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
20: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
19: Zanutta, una casa da vivere.
21: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
22: Accendi la tua giornata. Radio

0: dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo.
1: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Coperture e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1.000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Radio Valbelluna. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Torna anche nel 2026 Latterie Aperte, la manifestazione che porta il pubblico alla scoperta delle latterie cooperative della Valbelluna. Coinvolte 7 realtà del territorio che lavorano circa 40.000 quintali di latte all'anno e producono oltre 50 varietà di formaggi, compreso il Montasio DOP. In programma visite guidate, degustazioni, laboratori, escursioni e percorsi in e-bike tra le aziende agricole. Previsti anche incontri dedicati alla lavorazione del latte crudo e alla valorizzazione delle produzioni a chilometro zero. L'iniziativa punta a promuovere la tradizione casearia bellunese e il legame tra agricoltura e territorio montano.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci. Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
1: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
0: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
3: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
2: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
4: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
5: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
4: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
6: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
7: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
6: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
7: Dolomitimaterassi.com.
8: Ciao Sara.
9: Ciao! Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo! Domenica ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
11: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
2: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
11: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

oppure del punto di mezzo. Il punto di mezzo di oggi, targato 26 maggio, martedì 26 maggio. Ciao a tutti, questa è Radio Valbelluna con Loredana Forleo. Abbiamo a disposizione circa 60 minuti e c'è dell'ottima musica questa mattina, anche questa mattina, e qualche piccola curiosità. Allora, cominciamo parlando di alimentazione, perché ci sono alimenti che un giorno sono miracolosi, quello dopo dicono che siano da limitare. E i continui cambiamenti nelle regole dell'alimentazione dipendono proprio dalla complessità degli studi scientifici sulla nutrizione. Valutare gli effetti di un alimento è difficile, per

hanno proprietà positive ma non esistono alimenti miracolosi, magici. La ricerca continua invece a studiare sostanze naturali, come per esempio le antocianine che sono nei mirtilli, nelle melanzane, che sono considerate promettenti per la salute cardiovascolare e anche per ridurre alcuni effetti collaterali delle terapie oncologiche. Gli esperti invitano a diffidare delle mode, e lo diciamo spesso, queste mode alimentari che sono troppo estreme. L'equilibrio e la varietà, diciamo, restano ancora oggi le basi di una corretta alimentazione.

0: dal 1982 Sylvester, questa mattina su Radio Valbelluna. Questa era Do You Wanna Funk, mentre noi ci prendiamo un po' di tempo, c'è la pubblicità e poi invece dopo la pubblicità parleremo di Thelma e Louise, questo film cult che compie gli anni. A dopo.
1: A presto! Per giocare ancora con le emozioni. Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur, sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale, impianti di allarme ultima generazione, porte blindate e casseforti.
3: Dal 1978 certifichiamo ogni impianto di sicurezza con posa a regola d'arte.
4: Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica, per le tue attrezzature. Scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
3: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
4: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
7: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.
8: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanutta, una casa da vivere.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

Dopo Kylie Minogue e I Should Be So Lucky, parliamo di Thelma Louise perché compie 35 anni questo celebre road movie che è stato diretto da Ridley Scott con Susan Sarandon e Gina Davis, uscito nel 1991, è diventato un simbolo del cinema femminile e dell'emancipazione, conquistando anche il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. È la storia di due amiche in fuga attraverso gli Stati Uniti che ha segnato un'intera generazione e ha lanciato anche un giovane Brad Pitt nel mondo del grande schermo. Ancora oggi questo film è considerato un manifesto contro gli stereotipi ed è uno dei road movie più iconici della storia del cinema. Le protagoniste da questo film sono diventate nel tempo simboli di libertà e di indipendenza femminile. In occasione di questi 35 anni, di questo anniversario, il film è stato celebrato anche al Festival di Cannes con un poster speciale dedicato a questa pellicola. E ancora oggi Thelma Louise continua ad influenzare cinema, cultura pop e nuove generazioni di registi e spettatori.

0: entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: La canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2024 è La Noia per Angelina Mango, nel nostro punto di mezzo. Punto di mezzo che tira il fiato un po', e poi invece, prima di chiudere il nostro appuntamento di questa mattina, parleremo di città più calde del mondo, che proprio in questi giorni ci sta bene. Qual è la città più calda del mondo? Lo vedremo insieme tra poco.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ovunque vai, portaci con te. Radio

Qual è la città più calda del mondo? Dicevo prima, in questi giorni arriva a fagiolo questa notizia, perché quando si parla di caldo record ci dicono che la città che viene indicata più spesso come la più calda del mondo è Kuwait City. E nella capitale del Kuwait le temperature superano spesso i 50 gradi e nel 2016 furono registrati 54 gradi tra i valori più alti mai misurati sulla Terra. Il record assoluto resta però quello della Death Valley negli Stati Uniti, con 56,7 gradi nel 1913, pensate. Gli esperti spiegano che il caldo estremo sta cambiando anche il modo di progettare le città, tra ombra, spazi coperti e nuove strategie proprio per affrontare le estati sempre più roventi. E il tema del caldo urbano sappiamo che oggi è centrale anche nella lotta ai cambiamenti climatici.

0: Il riascolto di Una musica può fare di Max Gazzè, tra l'altro uscito proprio un suo nuovo lavoro proprio in questi giorni, e noi qui chiudiamo Il punto di mezzo, che torna domani mattina alle 11, ma io non mi fermo qui perché tornerò questa sera, faccio solo una pausa di qualche ora, quindi ci risentiamo dalle 18 alle 20. A voi auguro una buona continuazione e grazie per la vostra compagnia. Per il momento da Loredana è tutto.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Il tuo vecchio apparecchio acustico non è sempre efficiente. Acustica Corazza Abelluno ha la soluzione. Vieni per un controllo gratuito o per la taratura del tuo apparecchio di qualsiasi marca con super valutazione sul nuovo.
4: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
5: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
4: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
8: Tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
9: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
8: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
10: Sirene Blu, tu di più.
11: Torna, latteria aperta in Valbelluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Senza Nutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanutta, una casa da vivere.
14: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
15: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
14: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
15: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
14: A San Pietro in Gù, sul web e social.
16: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
17: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
18: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
19: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te, Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: È iniziato il conto alla rovescia verso il Giro d'Italia a Feltre, dove fino a giovedì 29 maggio la Torre del Castello sarà illuminata di rosa. Un simbolo per accompagnare l'attesa della tappa che partirà dalla città bellunese e porterà migliaia di appassionati sul territorio. Il comune parla di un grande lavoro condiviso tra amministrazione, volontari, associazioni e attività economiche. Per 5 sere consecutive il profilo della città si colorerà così del simbolo più celebre della Corsa Rosa. L'iniziativa vuole coinvolgere tutta la comunità e celebrare il forte legame tra Feltre e il ciclismo.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: contattaci con un'emozione per sempre.
1: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Per tutto maggio, Big Promo. Schiuma poliuretanica Big Matt Universale con pistola. Alto potere isolante a soli 3,90€ più IVA. Big Matt Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1€, 1,50€ e 2€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
1: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a €390. Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.
9: Sono più furbi, sono più svegli.
10: I clienti della Brix
9: spendono meno, mangiano meglio.
10: I clienti della Brix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Brix, fatti furbo, vieni Quix.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
4: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
3: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
4: Dolomitimaterassi.com.
5: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
11: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: aspettaci!
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manincor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda. Un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza. Show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda. Il piacere di sentirsi a casa con stile.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
9: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
8: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
9: Dolomitimaterassi.com.
10: Nuova farmacia Dolomiti, dal 18 al 30 maggio. Ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Torna Latteria Aperta in Val Belluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
19: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
20: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
19: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
21: Ciao Sara.
22: Ciao! Senti, stasera partita padel.
21: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
22: E usa Therapist.
23: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
22: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
23: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
24: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
25: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
26: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
4: Il camion scarrabile è il futuro.
5: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla ai asparagi o carciofi.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
2: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
1: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
2: Dolomitimaterassi.com.
3: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
4: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
3: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
5: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo! Domenica ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
6: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
5: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
6: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi Dal Pago. Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
12: La tua radio, il tuo relax, Radio Valbelluna.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: A Londra la mostra dedicata al guardaroba della regina Elisabetta II ha registrato il tutto esaurito ed è stata prorogata fino ad aprile 2027. L'esposizione alla King's Gallery di Buckingham Palace raccoglie oltre 300 capi tra abiti, cappelli, gioielli e accessori appartenuti alla sovrana. Secondo gli organizzatori, il successo nasce dal fascino senza tempo dello stile di Elisabetta, diventato negli anni simbolo di eleganza, riconoscibilità e comunicazione. In mostra anche l'abito da sposa e quello dell'incoronazione. Per molti visitatori non è soltanto moda, ma un viaggio nella storia recente della monarchia britannica.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
8: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
10: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
11: Garden Alpaflor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
10: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpaflor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
12: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
17: Domenica ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
18: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
17: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
18: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
19: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi d'Alpago.
20: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
21: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Bam Bam Bambina.
1: Nuovo singolo per Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina, estivissimo anche questo, e quindi Elettra apre il 18-20 di questo martedì sera. Ciao a tutti, io torno in seconda parte, diciamo, di giornata per quanto riguarda la nostra diretta. Buonasera da Loredana Forleo, e allora cominciamo il nostro 18-20 parlando di pizze. Attenzione, perché secondo un articolo della CNN la pizza migliore del mondo oggi si mangia a Londra. Certo è che bisogna vedere chi realizza queste pizze. L'emittente americana premia la cosiddetta London Pizza, che è definita un mix tra tradizione napoletana, un po' di stile newyorkese e impasti innovativi. Si parla qui di ingredienti di alta qualità, di lunga lievitazione e grande sperimentazione. Questa è stata una valutazione che ha acceso un dibattito tra gli appassionati italiani della vera pizza napoletana, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale, ricordiamo questa cosa, e tra i protagonisti della scena londinese anche pizzaioli italiani che si sono trasferiti nel Regno Unito. Secondo la CNN, Londra sta vivendo davvero una vera rivoluzione gastronomica e la pizza sarebbe proprio il simbolo di questo cambiamento. Resta però fortissimo il legame con la tradizione italiana, che continua per fortuna ad essere il punto di riferimento mondiale.

0: uno tra gli album più belli, questo Zenyatta Mondatta dei Police, dal quale noi abbiamo riascoltato Don't Stand So Close to Me nel nostro 1820. E adesso la pausa, ragazzi, e un po' di minuti di pubblicità, e poi invece parleremo del grande Duca Bianco, ovvero David Bowie.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
3: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
4: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
5: Impresa edile, artigiano.

0: potere isolante a soli 3,90 euro più IVA. Big Mat Repro, Artelli Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
0: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia. All'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su portabici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura, sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
2: Bar sul pezzo a Trichiana, sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione, ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo.
3: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
4: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
5: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
6: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
7: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dalpago.
8: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

Nel 1986 uscì Absolute Beginners, un film la cui colonna sonora affidata, naturalmente la traccia diciamo importante di questa colonna sonora era appunto Absolute Beginners del Duca Bianco di David Bowie, e il film non ebbe un grande successo al botteghino quanto lo ebbe invece questo brano che noi abbiamo riascoltato, perché volevo ricordarvi che a 10 anni dalla morte di David Bowie arriva nelle sale italiane il documentario che si chiama Bowie The Final Act, che è dedicato agli ultimi anni della carriera del grande artista britannico. Il film ripercorre il periodo che va dal successo di Let's Dance, quindi siamo negli anni 80, fino alla realizzazione di Black Star, che è l'album pubblicato proprio pochi giorni prima della sua scomparsa nel 2016. In questo documentario compaiono musicisti, collaboratori storici, i figli dell'artista, con testimonianze che raccontano il lato più umano dell'artista. La pellicola sarà proiettata nei cinema italiani solamente 3 giorni, dal 25 al 27 maggio, quindi c'è tempo ancora oggi e domani. Un viaggio tra musica, trasformazione e creatività di una delle icone più influenti della cultura contemporanea.

0: Anche gli italiani Black Box con Everybody Everybody dal 1990 nel nostro 1820 questa sera. E allora torna la pubblicità, la reclama, ma poi invece vedremo come eliminare i vizi, i nostri vizi, e basta renderli più scomodi. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

E questa era Levante con Sei tu, tra l'altro la canzone molto bella, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, all'ultimo Festival di Sanremo. E allora non so se voi abbiate dei vizi, magari avete voglia di toglierveli, ad esempio penso al fumo. E allora, secondo la psicologia comportamentale, il cervello sceglie sempre la strada più semplice e veloce, e questo lo sappiamo. E per questo le cattive abitudini funzionano bene, molto bene direi. Gli esperti parlano di teoria dell'attrito, perché basta aggiungere piccoli ostacoli a un comportamento per interromperne l'automatismo. Un esempio: mettere la sveglia lontano dal letto, togliere i social dal telefono, oppure nascondere gli snack, cioè metterli fuori portata. Anche solamente 20 secondi, pensate, di fatica in più possono cambiare una decisione. E qui ci spiegano che non serve una forza di volontà enorme, ma un ambiente progettato in modo intelligente. In un mondo che è sempre più senza ostacoli, creare proprio questi piccoli attriti può aiutare a riprendere il controllo delle proprie abitudini. E si precisa anche che questo metodo però non sostituisce un supporto professionale nei casi, diciamo, più complessi. Può però diventare un aiuto concreto nella gestione delle piccole abitudini quotidiane.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
2: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
1: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda. Un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza. Show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda. Il piacere di sentirsi a casa con stile.
8: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni qui.
11: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
12: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
13: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
12: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova?

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
2: Da Sirene Blu.
3: In tutti i negozi Sirene Blu fino al 31 maggio, tante nuove imperdibili offerte.
4: Svelto detersivo piatti 980 ml, 99 centesimi. Quasar detergente vapo 580 ml, 1,79 euro.
3: A maggio fai scorta di pulito. Passa da Sirene Blu.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
7: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
1: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
1: Sono le 19:03.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

E qui parte la seconda ora di 18:20 di questo martedì sera. Ben ritrovati, ben sintonizzati su Radio Valbelluna con Loredana Forleo, e noi proseguiamo parlando di bugie. Allora, a che età iniziamo a dire le bugie? A che età i bambini iniziano a dire le bugie? Secondo uno studio si mostrano i primi segnali di inganno già tra gli 8 e i 10 mesi di vita. Pensate un po'. Qui non si tratta di bugie elaborate, ovviamente, ma di piccoli comportamenti come, per esempio, nascondere oggetti, fingere di non sentire o evitare lo sguardo degli adulti. Con la crescita, poi, le bugie diventano più complesse grazie allo sviluppo del linguaggio e della comprensione sociale, e ci spiegano che mentire richiede la capacità di capire pensieri ed emozioni degli altri, quindi bisogna essere anche un pochino furbi. Per questo le prime vengono considerate un segnale dello sviluppo dell'intelligenza sociale. Si invita però alla cautela, perché la ricerca, questo studio, si basa soprattutto su osservazioni proprio dei genitori, e secondo gli psicologi questi comportamenti non devono essere interpretati subito in modo negativo, e attenzione, possono invece rappresentare una fase naturale della crescita e della costituzione delle relazioni.

0: carinissimi Mattia Bazar con Solo Tu questa sera nel nostro 1820, che adesso si ferma, si tira il fiato, ragazzi, e poi cercheremo di capire come mai alcuni di noi vedono il bicchiere mezzo pieno, alcuni mezzo vuoto. A dopo.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
11: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
10: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
11: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
10: A San Pietro in Gù, sul web e social.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
15: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
16: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
17: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
18: Torna Latteria Aperta in Val Belluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
19: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
0: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi Dal Pago.
4: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Allora, c'è chi vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, è vero, non so a quale categoria apparteniate, se di quelli del bicchiere mezzo vuoto o di quelli del bicchiere mezzo pieno. Secondo psicologi e sociologi, l'ottimismo dipende dal carattere, dipende anche dall'educazione, dall'esperienza di vita naturalmente e dall'ambiente familiare. Attenzione però, perché ci dicono che vedere il bicchiere mezzo pieno può anche diventare un esercizio mentale. Tecniche di mindfulness, quindi automotivazione, gratitudine, aiutano a gestire lo stress e l'ansia e si sottolinea che lamentarsi continuamente può dare sollievo immediato, ma sul lungo periodo peggiora il benessere. Al contrario, se ci si concentra sulle piccole cose positive, aiuta a vivere meglio e affrontare con più forza le difficoltà di tutti i giorni. E anche il contesto sociale e la tecnologia influenzano sempre di più il nostro umore e la percezione della felicità. Insomma, bisogna imparare a rallentare, a vivere questo presente che viene oggi considerato uno degli strumenti più efficaci contro il pessimismo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla ai asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
13: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
14: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
15: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
16: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
17: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
18: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
17: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Ogni istante, Radio Valbelluna.